sta, sta, brava, brava, sta. Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Adottalo solo, Vicky, come on, vieni qua.

di me sono tutti un po' invidiosi, chissà perché. Io non ti prometto storie di passione da copione, di cinema, romanzi, che ne so, di una canzone. Io ti offro verità, corpo, anima e cervello, amore solamente, amore solo quello.